0: amica, però mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro.